0: Hard Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Ashley.
1: Plan, nature, technology.
0: Mensch, Natur, Technik.

0: The Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30 minuti, Popolare Network, una buona giornata alle notizie.
3: Resta in vigore la tregua tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo appare sempre più difficile. La Casa Bianca ha annunciato per oggi l'avvio di una nuova missione militare denominata Project Freedom, il cui obiettivo è liberare le navi bloccate dello stretto di Hormuz. Trump lo ha definito un gesto umanitario, il Pentagono precisa che è una missione difensiva. Teheran avverte che qualsiasi interferenza sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Formalmente le trattative per un accordo di pace procedono. Il Ministero degli Esteri iraniano ha confermato di aver ricevuto il piano americano in 14 punti dopo che Washington ha rifiutato le due precedenti proposte iraniane.
2: E gli Stati Uniti lavorano al disgelo con Roma. Questa settimana il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia, incontrerà Papa Leone e membri del governo, probabilmente il ministro degli Esteri italiano e quello della difesa Crosetto. L'obiettivo è riappacificare le relazioni sia con il Vaticano sia con l'Italia dopo le critiche di Trump contro il pontefice e contro Giorgia Meloni, accusata di non sostenere la guerra che gli Stati Uniti hanno lanciato in Iran.
3: E Giorgia Meloni oggi partecipa in Armenia al summit dei capi di Stato e di Governo chiamato Comunità Politica Europea. Ne fanno parte 46 paesi, quelli dell'Unione e altri come la Turchia, la Svizzera, il Regno Unito, l'Armenia stessa e l'Azerbaigian. È prevista la partecipazione di Zelensky e del segretario della NATO Rutte. Le questioni legate alla crisi energetica saranno al centro dei colloqui.
2: A Bruxelles oggi si tiene la riunione dell'Eurogruppo. I ministri finanziari dell'Unione Europea non ci saranno concessioni per una maggiore flessibilità dei conti per misure legate alla crisi energetica. Nessuna eccezione è prevista all'applicazione del patto di stabilità, come quella ipotizzata dall'Italia, di togliere le spese per l'energia dal computo del deficit. Non è all'ordine del giorno neanche quella di utilizzare per l'energia i soldi destinati alla difesa.
3: Questa notte un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo le autorità locali. Kiev ha rivendicato lanci di droni sulla capitale russa. L'attacco arriva a pochi giorni dalla festa del 9 maggio, che quest'anno prevede a Mosca celebrazioni in tono minore proprio per il timore di raid ucraini. Il Cremlino aveva proposto a Kiev una tregua in occasione dei festeggiamenti, ma al momento non si è trovato nessun accordo.
2: Caso Minetti, oggi i magistrati a Milano analizzeranno le carte arrivate dall'Interpol sulla procedura di adozione del bambino in Uruguay che ha portato alla concessione della grazia per la ex consigliera regionale. Sulla base dei nuovi accertamenti, la Procura Generale emetterà un nuovo parere. Si tratta delle verifiche chieste dal Quirinale dopo che sono emersi dubbi sull'adozione. Al momento non sembrano emergere irregolarità nella procedura seguita, così come sembra essere confermata la malattia del bambino e il fatto che sia in cura negli Stati Uniti.
3: Festa fino a notte fonda per i tifosi dell'Inter che ieri sera si è aggiudicata lo scudetto. Migliaia di persone in Piazza Duomo e nelle vie del centro di Milano hanno festeggiato il 21esimo titolo per i neroazzurri. 2-0 la vittoria a San Siro sul Parma davanti a 74.000 spettatori. Al triplice fischio finale è scattata la festa.
2: E oggi nuvolosità in aumento al centro-nord con possibili piogge a nord-ovest, più soleggiato a sud. Ci risentiamo con le notizie alle 7. Una buona giornata.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network. Sono le 7, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Gli Stati Uniti lanciano l'operazione Project Freedom per scortare le navi intrappolate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte: non violate il cessate il fuoco, sarà escalation. E intanto valuta il piano di pace in 14 punti mandato da Washington. Con l'Iran sta andando tutto molto bene, il commento di Trump dalla Casa Bianca. A Bruxelles oggi l'Eurogruppo, il patto di stabilità rimane in vigore, non ci sono aperture sulla flessibilità per le spese energetiche. Al vertice dei ministri finanziari la questione dazi dopo la minaccia di Trump di tornare alle tariffe contro l'Europa. E Meloni in Armenia e Azerbaigian per parlare di energia in occasione del summit della comunità politica europea. Il rapporto con gli Stati Uniti al centro dell'agenda della Premier, che in settimana potrebbe vedere il segretario di Stato Rubio in visita a Roma. E Rubio sarà anche in Vaticano per ricucire dopo lo scontro con Papa Leone. La missione per Gaza della Global Sumud Flottiglia: resteranno in carcere almeno fino a domani due attivisti deportati in Israele. Ieri sono comparsi in tribunale, catene alle mani e ai piedi. La marina israeliana si giustifica: sono violenti, siamo stati costretti a usare la forza. Intanto a sud di Creta le altre navi si preparano per ripartire appena possibile. Inter in festa per il 21esimo scudetto, festa a Milano fino a tarda notte con migliaia di persone in Piazza Duomo. Appuntamento con il giornale radio alle 7.30. A tutti una buona giornata. A più tardi.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata, ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Gli Stati Uniti lanciano l'operazione Project Freedom per scortare le navi intrappolate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte: non violate il cessate il fuoco o sarà escalation. Intanto valuta il piano di pace in 14 punti mandato da Washington. Con l'Iran sta andando tutto molto bene, il commento di Trump dalla Casa Bianca. A Bruxelles oggi l'Eurogruppo, il patto di stabilità rimane in vigore, non ci sono aperture sulla flessibilità per le spese energetiche. Al vertice dei ministri finanziari, la questione dazi dopo la minaccia di Trump di tornare alle tariffe contro l'Europa. E Meloni in Armenia e Azerbaigian per parlare di energie in occasione del summit della comunità politica europea. Il rapporto con gli Stati Uniti è al centro dell'agenda della Premier, che in settimana potrebbe vedere Rubio in visita a Roma. Il segretario di Stato americano sarà anche in Vaticano per ricucire dopo lo scontro con Papa Leone. La missione per Gaza della Global Sumud Flottiglia restano in carcere, almeno fino a domani, due attivisti deportati in Israele. Ieri in tribunale avevano manette e catene alle mani. Intanto a sud di Creta le altre navi si preparano per ripartire appena possibile. Buona giornata dalla redazione di Popolare Network. Il giornale radio delle 7.30. Resta in vigore la tregua tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo appare sempre più difficile. La Casa Bianca ha annunciato per oggi l'avvio di una nuova missione militare denominata Project Freedom, il cui obiettivo è scortare fuori dallo stretto di Hormuz le navi ormai bloccate da settimane. Trump lo ha definito un gesto umanitario, ma il Pentagono ha precisato che si tratta di un'operazione difensiva. Teheran avverte che qualsiasi interferenza verrà considerata una violazione del cessate il fuoco, però tiene comunque aperte le trattative e conferma di aver ricevuto il piano di pace americano in 14 punti. Con l'Iran sta andando tutto molto bene, ha detto Donald Trump poco fa davanti ai giornalisti. Il servizio da New York.
3: La tregua regge, ma l'accordo non arriva e con lo stretto di Hormuz ancora di fatto bloccato, Donald Trump ha annunciato una nuova mossa, Project Freedom, progetto libertà. Da oggi infatti saranno gli Stati Uniti a guidare fuori dalle acque del Golfo centinaia di navi rimaste intrappolate nello stretto dall'inizio della guerra. Sarebbero circa 20.000 i membri degli equipaggi a bordo di petroliere e navi cargo, fermi da settimane mentre attorno a loro continuano a esplodere droni, missili e i silenzi di una guerra sospesa. Trump ha presentato l'iniziativa come un intervento umanitario per aiutare i paesi neutrali e innocenti colpiti dal conflitto, mentre acqua e cibo per gli equipaggi stavano iniziando a scarseggiare. Ma il messaggio è anche a Teheran un avvertimento che qualsiasi interferenza iraniana possa essere affrontata con la forza da parte di Washington. Nel frattempo, sul piano diplomatico, luci e ombre. Da una parte Trump, che ha detto no domenica pomeriggio all'ultima proposta iraniana, e dall'altra Teheran, che ha prolungato la valutazione dell'ultima risposta americana. E nelle ultime ore anche un nuovo episodio sospetto, l'ultimo di una lunga serie che sta facendo traballare la fragile tregua. Ieri infatti una nave cargo è stata affiancata e attaccata da piccole imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz. L'equipaggio ne è uscito sano e salvo, con l'Iran che nega ulteriori ostilità ma ammette di condurre periodiche verifiche e controlli sulle imbarcazioni nei paraggi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: E a Bruxelles oggi si tiene la riunione dell'Eurogruppo, i ministri finanziari dell'Unione Europea. Non ci saranno concessioni per una maggiore flessibilità dei conti per misure legate alla crisi energetica. Nessuna eccezione è prevista all'applicazione del patto di stabilità, come quella ipotizzata, auspicata dall'Italia, di togliere le spese per l'energia dal computo del deficit. Non è all'ordine del giorno neanche quella di utilizzare per l'energia i soldi destinati alla difesa. Ma se sul patto di stabilità tutto sembra piuttosto consolidato, sulla questione dazi, che Donald Trump è tornato a minacciare contro l'Europa, le ipotesi sono diverse. Il servizio da Bruxelles.
4: Bruxelles attende le mosse di Washington prima di passare a un eventuale contrattacco. Se davvero entreranno in vigore i dazi al 25% sulle importazioni di auto europee e dunque saranno violate le condizioni negoziate nell'estate del 2025, la Commissione europea proporrà alle 27 capitali le misure da mettere in campo per tutelare gli interessi europei. L'UE non vuole arrivare allo scontro, di cui la strategia attendista per non esacerbare gli animi, ma questo non significa rimanere inerti di fronte alle minacce di Trump. E allora, quali sono gli strumenti a disposizione dell'Unione? Il primo è una lista di controdazi preparata nella primavera dello scorso anno al culmine della tensione commerciale e poi congelata dopo l'accordo di fine luglio. Ne fanno parte una serie di prodotti agricoli, industriali e di consumo statunitensi, pari a circa 90 miliardi di euro. Il secondo è lo strumento anticoercizione, il cosiddetto bazooka economico. Si tratta di un meccanismo di protezione dalle pressioni esercitate da paesi terzi sull'Unione e sui suoi membri. Non è mai stato utilizzato prima e perciò non si sa bene come funzionerebbe. Intanto però, come riporta la testata Politico, la Commissione sta valutando un altro rischio, che circa 23 miliardi in esportazioni europee contenenti una quota variabile di acciaio e alluminio possano essere sottoposti a dazi più elevati a causa della revisione tariffaria dell'amministrazione Trump effettuata in risposta alla sentenza della Corte Suprema di fine febbraio. Insomma, nei rapporti tra le due sponde dell'Atlantico si naviga a vista, proprio mentre l'UE si preparava all'entrata in vigore dell'accordo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Intanto Giorgia Meloni oggi partecipa in Armenia al summit dei capi di Stato e di Governo, chiamato Comunità Politica Europea. Ne fanno parte 46 paesi, quelli dell'Unione e altri come la Turchia, la Svizzera e il Regno Unito, l'Armenia stessa, l'Azerbaigian. È un format lanciato dal presidente francese Macron nel 2022, l'ottava volta che si riunisce. È prevista oggi la partecipazione anche di Zelensky e del segretario della NATO Rutte. Le questioni legate alla crisi energetica saranno al centro dei colloqui. Per Meloni il rapporto con Trump resta una spina nel fianco. In settimana la presenza di Marco Rubio a Roma potrebbe essere l'occasione per un chiarimento con la Casa Bianca. In cima all'agenda di Palazzo Chigi restano le difficoltà economiche. Da Roma Anna Bredice.
5: Il taglio alla riduzione delle accise deciso con l'ultimo decreto si fa già sentire, segna l'inizio di questa settimana. Le misure decise per affrontare gli aumenti dei beni di primo consumo sono insufficienti. Già ieri gli automobilisti al rientro dal fine settimana hanno trovato i prezzi dei carburanti aumentati e quell'impatto con la realtà di una situazione economica difficile che ormai Meloni sta affrontando da parecchio tempo e che i festeggiamenti per essere arrivata alla soglia del secondo governo più longevo non bastano a nascondere. Una delle cause, la principale forse, Trump e la sua aggressività verso l'Europa, tra cui anche l'Italia, sarà tema concreto dei prossimi giorni, visto che il segretario di Stato USA sarà qui in Italia. Giovedì è previsto un incontro con il Papa, non facile visto i rapporti anche con il Vaticano, allo stesso modo con il governo. Al momento non è stato ancora fissato un incontro con Giorgia Meloni, ma potrebbe esserci. Gli obiettivi del governo ormai si riducono a gestire gli effetti del caro vita e dell'inflazione, con un occhio sempre ai sondaggi. Visto che a maggio ci saranno anche delle città che andranno al voto, sono circa 900, tra cui anche alcune grandi come Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Arezzo. Un altro test per il governo e per l'opposizione. Per il resto va avanti il lavoro sulla legge elettorale. Sembra questo uno dei traguardi da raggiungere per capire se la legislatura arriverà al termine oppure si voterà prima. Dipende quindi se ci sarà un nuovo sistema di voto, se Meloni riuscirà a cambiarlo, perché si sono invertite le parti. La maggioranza teme che con quella attuale possa perdere. Audizione a tambur battente questa settimana per arrivare a un primo voto entro giugno. Linea allo studio.
2: Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali al largo di Creta durante l'abbordaggio delle 22 barche della missione diretta a Gaza. Il tribunale di Ashkelon ha prorogato la loro detenzione fino a domani. Ieri mattina sono comparsi in aula per l'udienza manettati con le catene ai piedi. I militari israeliani respingono le accuse di averli torturati, ma ammettono di aver usato la forza, costretti, hanno detto, dalla violenza delle loro proteste. E mentre cresce a livello internazionale l'appello per la loro immediata liberazione, le altre imbarcazioni della flottiglia che si trovano a sud di Creta si preparano a partire. Sentiamo la portavoce italiana della missione, Maria Elena Delia.
6: Come avevamo detto inizialmente, avevamo detto ad ogni tappa ci fermeremo e rivaluteremo la situazione anche sulla base delle condizioni geopolitiche più generali, perché non dimentichiamo che ci sono segnali sempre più forti che potrebbe ricominciare, no? La guerra tra Israele e Iran, quindi anche questo dobbiamo tenerlo in considerazione. Quindi da un lato siamo in attesa dei risultati di questi risk assessment che ci definiscono in maniera strutturata e tutti i pericoli che potrebbero esserci. Dall'altro sappiamo che il pericolo principale, per il quale non abbiamo bisogno ovviamente di un risk assessment, è quello di essere di nuovo intercettati dalla marina israeliana. Per questo sì, ci sono già in corso delle interlocuzioni, ad esempio la Turchia ha già dato la sua disponibilità a scortare le barche, per esempio nel tratto di acque internazionali banalmente che c'è tra la Grecia e la Turchia. Quando noi ci dovremo spostare da Creta a Marmaris in Turchia, c'è un tratto obbligatorio di acque internazionali e quel tratto potrebbe essere molto pericoloso. Ecco, ad esempio, in questo caso la Turchia ha dato disponibilità ad affiancarci.
2: Caso Minetti, oggi i magistrati a Milano analizzeranno le carte arrivate dall'Interpol sulla procedura di adozione del bambino in Uruguay che ha portato alla concessione della grazia per la ex consigliera regionale. Sulla base dei nuovi accertamenti la Procura Generale metterà un nuovo parere. Si tratta delle verifiche chieste dal Quirinale dopo che sono emersi dubbi sulla adozione. Al momento non sembrano emergere irregolarità nella procedura seguita, così come sembra essere confermata la malattia del bambino e il fatto che sia in cura negli Stati Uniti. Verrà inviato oggi a Palazzo Chigi il verbale sul padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Da una parte il resoconto degli ispettori inviati dal ministro Giuli, dall'altra le risposte dei vertici della Biennale presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. Due i punti cruciali: i finanziamenti sospesi dalla Commissione europea in vista di chiarimenti sulla possibile violazione delle sanzioni contro Mosca, l'altro il fatto che la Russia sia o meno stata formalmente invitata, questo la Fondazione Biennale lo nega. Francia, il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Per Mélenchon, 74 anni, il quarto tentativo di arrivare al Eliseo. Il servizio da Parigi.
7: Ancora è sempre Jean-Luc Mélenchon o il candidato permanente, come titola a tutta pagina questa mattina Libération, il quotidiano storico della gauche. Il leader e fondatore della France Insoumise ha annunciato la sua candidatura ufficiale all'elezione presidenziale del 2027 ieri sera al telegiornale delle 20 della prima rete francese TF1. Nessuna sorpresa, solo un'implacabile e granitica conferma. A 74 anni Jean-Luc Mélenchon si candida per la quarta volta alla presidenza della Repubblica. Non per ambizione o velleità, ha spiegato, ma in nome dell'urgenza epocale che avrebbe imposto la scelta dell'esperienza e della solidità del leader storico di fronte alle incertezze e ai sussulti della crisi internazionale. Insomma, Jean-Luc Mélenchon, non versione leader rivoluzionario, tribuno popolare, ma uomo provvidenziale, leader navigato, protettore della Repubblica e della Nazione. E poco importa se la sua candidatura si faccia di fatto malgrado, per non dire contro il resto della sinistra, che si cerca un candidato unitario, magari passando per le primarie aperte e democratiche e non per l'imposizione senza se, senza ma del leader della sinistra radicale, che peraltro si può contare su una base sociale ed elettorale consolidata e un partito unito e fedele fino al settarismo, fatica per ora ad allargare il proprio auditorio al di là delle radicalità dei quartieri delle periferie e delle grandi aree metropolitane. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Festa fino a notte fonda per i tifosi dell'Inter che ieri sera si è aggiudicata lo scudetto. Migliaia di persone in Piazza Duomo e nelle vie del centro hanno festeggiato il titolo per i nerazzurri. 2-0 la vittoria a San Siro sul Parma davanti a 74.000 spettatori. Al triplice fischio finale è scattata la festa. Le voci raccolte da Luca Parena.
8: Vince poi, vince un trofeo. È bello. Uno scudetto. Del riscatto, mettiamola così. Eravamo i più forti l'anno scorso, le competizioni hanno pesato, il fatto di giocare più competizioni quest'anno, uscendo dalla Champions a febbraio, hai dimostrato che sei la squadra più forte in Italia, quantomeno in Italia.
9: La sorpresa con Kivu in panchina non se lo aspettava nessuno. Dopo la finale dei Champions non si sperava niente.
10: Milano è nerazzurra, non serve altro.
2: Chiudiamo così questa edizione del Giornale Radio, curato da Sara Milanese e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 8.30. Tutti una buona giornata.
1: Popolare Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: inside actually.
1: Radio 3 Network.

0: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 32 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Ad Hormuz gli Stati Uniti si preparano a lanciare una nuova missione militare, si tratta del Project Freedom, il cui obiettivo dichiarato è far uscire dallo stretto le 2.000 navi rimaste bloccate con circa 20.000 marittimi a bordo che stanno esaurendo le scorte di acqua e cibo. Per questo motivo Trump l'ha presentato come un gesto umanitario. Il Pentagono ha però precisato che si tratta di una missione difensiva. Secondo il sito di informazione Axios, le navi della Marina statunitense non scorteranno fisicamente i mercantili, ma forniranno loro informazioni sulle rotte nominate. Teheran ha avvertito che qualsiasi interferenza sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
3: In Libano l'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione per altri 4 villaggi nel sud del paese. Ai cittadini è stato ordinato, sotto minaccia di attacco, di spostarsi ad almeno 1.000 chilometri di distanza. Quella di ieri è stata un'altra giornata di bombardamenti. L'aviazione israeliana ha colpito diverse città nel sud, si contano almeno 20 morti. Hezbollah intanto rivendica una decina di operazioni contro le truppe israeliane.
2: Questa notte un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite. Secondo le autorità locali, Kiev intanto ha rivendicato lanci di droni sulla capitale russa. L'attacco arriva a pochi giorni dalla festa russa del 9 maggio, che quest'anno prevede celebrazioni in tono minore proprio per il timore di raid ucraini. Il Cremlino aveva proposto a Kiev una tregua in occasione dei festeggiamenti, al momento non si è trovato nessun accordo.
3: La deputata Marianna Madia ha deciso di lasciare il Partito Democratico, lo dice l'ANSA in base a fonti parlamentari. Madia dovrebbe approvare al gruppo di Italia Viva, è stata ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione tra il 2014 e il 2018 nei governi di Renzi e Gentiloni. Appartenente alla cosiddetta ala riformista, è da tempo che Madia aveva manifestato disagio nel PD di Elly Schlein, in particolare sulla politica estera. Fece notizia a marzo quando aderì alla mozione dei centristi di Italia Viva, Azione e Più Europa.
2: Verrà inviato oggi a Palazzo Chigi il verbale sul padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Da una parte il resoconto degli ispettori inviati dal ministro Giuli, dall'altra le risposte dei vertici della Biennale presieduta da Buttafuoco, due i punti cruciali, i finanziamenti sospesi della Commissione Europea in vista di chiarimenti sulla possibile violazione delle sanzioni contro la Russia. L'altro punto, il fatto che la Russia sia stata o meno formalmente invitata, questo la Fondazione Biennale lo ha negato. È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
1: Popolare Network.

quarta colonna sonora.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Nove e 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Gli europei hanno recepito il messaggio di Donald Trump, lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, arrivando a Erevan in Armenia, dove si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipa anche Giorgia Meloni. Rutte ha garantito che si discuterà anche di questioni transatlantiche e del rapporto con gli Stati Uniti.
3: Nello stretto di Hormuz, intanto, gli Stati Uniti lanciano oggi Project Freedom, un'operazione per, dicono, liberare le circa 2000 navi bloccate da settimane. Teheran però avverte che qualsiasi nave militare si intende avvicinarsi ad Hormuz sarà attaccata. Le trattative di pace tra i due paesi restano formalmente aperte. La delegazione iraniana e i mediatori pakistani si sono sentiti ieri sera per parlare di quest'ultima iniziativa di Washington e intanto gli iraniani analizzano la proposta in 14 punti della Casa Bianca per mettere fine alla guerra.
2: In Libano l'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione per altri 4 villaggi nel sud del paese. Ai cittadini è stato ordinato, sotto minaccia di attacco, di spostarsi ad almeno 1000 chilometri di distanza. Quella di ieri è stata un'altra giornata di bombardamenti. L'aviazione israeliana ha colpito diverse città del sud del Libano. Si contano almeno 20 morti. Hezbollah intanto rivendica una decina di operazioni contro le truppe israeliane.
3: Caso Minetti, oggi i magistrati a Milano analizzeranno le carte arrivate dall'Interpol sulla procedura di adozione del bambino in Uruguay che ha portato alla concessione della grazia per l'ex consigliera regionale. Sulla base dei nuovi accertamenti la Procura Generale emetterà un nuovo parere. Si tratta delle verifiche chieste dal Quirinale dopo che sono emersi i dubbi sull'adozione. Al momento non sembrano emergere irregolarità nella procedura seguita, così come sembra essere confermata la malattia del bambino e il fatto che sia in cura negli Stati Uniti.
2: La deputata Marianna Madia ha deciso di lasciare il Partito Democratico. Madia dovrebbe approdare al gruppo di Italia Viva. Era stata ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione tra il 2014 e 2018 nei governi Renzi e Gentiloni. Appartenente alla cosiddetta ala riformista del partito, è da tempo che Madia aveva manifestato disagio nel PD di Elly Schlein, in particolare sui temi della politica estera. Fece notizia a marzo quando aderì alla mozione dei centristi di Italia Viva, Azione più Europa.
3: Verrà inviato oggi a Palazzo Chigi il verbale sul padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Da una parte il resoconto degli ispettori inviati dal ministro Giuli, dall'altra le risposte dei vertici della Biennale presieduta da Buttafuoco. Due i punti cruciali: i finanziamenti sospesi della Commissione europea in vista di chiarimenti sulla possibile violazione delle sanzioni, l'altro il fatto che la Russia sia o meno stata formalmente invitata, la fondazione lo nega.
2: Prossimo appuntamento con le notizie alle 10.30, buona giornata.
1: Popolare Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 10:31 minuti, Popolare Network, buona giornata alle notizie.
1: Stretto di Hormuz, Teheran avverte, nessuna nave lo attraversi senza prima coordinarsi con noi. Il messaggio risponde all'annuncio degli Stati Uniti del lancio di una nuova missione, Project Freedom, che è presentata come un'operazione per liberare le circa 2.000 navi bloccate da settimane e 20.000 membri degli equipaggi ancora a bordo. Le trattative di pace tra i due paesi restano comunque aperte. La delegazione iraniana e i mediatori pakistani si sono parlati anche ieri sera proprio riguardo a questa ultima iniziativa di Washington. Intanto Teheran sta analizzando la proposta in 14 punti della Casa Bianca per mettere fine alla guerra.
0: Le forze armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. Ci sono la difesa europea e la situazione internazionale al centro dell'intervento di Sergio Mattarella per l'anniversario della Costituzione dell'Esercito italiano che ricorre oggi. Per il Presidente della Repubblica anche le forze armate contribuiscono a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
1: Israele torna a colpire il sud del Libano. Dall'alba di oggi sono state colpite 8 diverse località, solo 4, la metà, erano sotto ordine di evacuazione. Migliaia di cittadini sono in fuga, almeno 1,5 milioni gli sfollati dall'inizio del conflitto. Nonostante il cessate il fuoco, i bombardamenti continuano, 20 le vittime libanesi registrate solo ieri, la metà, dice Tel Aviv, erano miliziani di Hezbollah. Le truppe israeliane stanno anche allargando la zona cuscinetto al confine tra i due paesi. Anche a Gaza è in corso un'operazione simile. La nuova linea di demarcazione della zona sotto controllo israeliano continua ad estendersi ed ormai riguarda il 60% della striscia.
0: Domani in Veneto è stata indetta una giornata di lutto regionale in occasione dei funerali di Alex Zanardi. La cerimonia verrà celebrata a Padova, dove l'atleta era ricoverato da 3 anni dopo l'incidente che aveva avuto in Germania nel 2020. Sono attese migliaia di persone alla Basilica Padovana di Santa Giustina. È tutto per ora con le notizie, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12:30. A tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

minuti con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai, quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le parole che non scorderai.

Front tungsteno, qui sul proscenio, I entertainio. Lotto nella giungla di cemento, intorno a me un polo chimico. Spostami quel nero che c'è il flavor di polimero. Chiamami poligamo, mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano. 16 barre con lo shining come Kubrick. Rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le parole che non scorderai mai.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Questa è la storia di una donna, di una stella controvoglia.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Stretto di Hormuz sale la tensione. Teheran avrebbe sparato due missili contro un cacciatorpediniere statunitense da Washington. Per ora nessuna conferma. L'episodio arriva mentre il Pentagono si prepara a lanciare l'operazione che ha denominato Project Freedom, con cui vuole liberare le 2000 navi intrappolate nello stretto. Meloni in Armenia e Azerbaigian per parlare di energia in occasione del summit della comunità politica europea. Il rapporto con gli Stati Uniti è al centro dell'agenda della Premier, che in settimana potrebbe anche vedere Rubio in visita a Roma. Il segretario di Stato americano sarà anche in Vaticano per ricucire dopo lo scontro con Papa Leone. L'assalto israeliano alla Global Sumud flottiglia, la procura di Roma indaga per sequestro di persona per gli oltre 170 attivisti fermati in acque internazionali poi rilasciati a Creta. Intanto cresce la pressione su Tel Aviv per il rilascio di Avila e Abu Keshek, i due portavoce del movimento, che sono ancora in carcere in Israele. Sono le 12:32 minuti, a tutti una buona giornata, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Apriamo con la situazione a Hormuz, come avete sentito dai titoli, una situazione che è più tesa in queste ultime ore. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma infatti che poco fa due missili avrebbero colpito una nave militare statunitense che si stava avvicinando allo stretto. Al momento su questo non c'è una conferma da parte statunitense e questo avviene proprio mentre il Pentagono si prepara a lanciare la nuova missione denominata Project Freedom, il cui obiettivo dichiarato è quello di liberare le navi bloccate da settimane nello stretto. Gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie in studio con Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Alessandro. Allora, come dicevi, la fonte della notizia al momento resta una sola ed è quindi da parte iraniana. L'episodio però è riportato ormai da tutte le testate internazionali e questo fa supporre che ci sia concretamente, insomma, una base di verità dietro questa notizia. L'Iran dichiara di aver impedito ad una nave da guerra statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Due missili avrebbero colpito un cacciatorpediniere statunitense vicino all'isola di Jask, dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani di fermarsi e tornare indietro. Quindi l'agenzia di stampa iraniana Fars, citando fonti locali, ha affermato che la nave si è già allontanata dalla zona. Non è chiaro in che condizioni sia questa nave e che tipo di danni abbia riportato. La marina iraniana afferma inoltre di aver impedito l'ingresso anche ad altri navi da guerra statunitensi che cercavano di avvicinarsi allo stretto. Da Washington, come dicevamo, ad ora non è arrivata nessuna conferma, nessuna smentita. Il timore chiaramente è che questo episodio porti ad una nuova escalation tra i due paesi. Il Pentagono aveva annunciato già ieri per oggi il lancio di questa nuova missione Project Freedom. L'obiettivo è proprio quello di sbloccare la situazione per 2000 navi rimaste bloccate nello stretto. A bordo ci sarebbero circa 20.000 marittimi e che stanno esaurendo le scorte di acqua e di cibo. Per questo motivo che Donald Trump ha presentato questo piano come un gesto umanitario. Il Pentagono ha però precisato che si tratta di una missione difensiva. È dall'alba di oggi che Teheran avverte che qualsiasi tipo di interferenza statunitense sarebbe stata considerata una violazione del cessate il fuoco. Sulla carta per ora le trattative di pace, il dialogo resta aperto. Teheran ha confermato che sta ancora analizzando la proposta in 14 punti della Casa Bianca per la fine della guerra. Il portavoce iraniano del Ministero degli Esteri ha però anche dichiarato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste per quel che riguarda gli accordi e che sono responsabili della lentezza, appunto, degli sforzi diplomatici in corso per mettere fine alla guerra. Se ci fossero nuovi aggiornamenti ve li daremo nel corso di questo giornale radio.
0: Grazie Sara Milanese. In Armenia intanto è cominciato questa mattina il summit dei capi di Stato e di Governo della comunità politica europea. Ne fanno parte 46 paesi, quelli dell'Unione, più altri come la Turchia, la Svizzera, il Regno Unito, l'Armenia stessa, l'Azerbaigian. Non verranno prese decisioni, si tratta di un forum politico informale, ma naturalmente verranno affrontate le questioni legate alla crisi energetica, al rapporto tra Europa e Stati Uniti. Questa settimana dovrebbero entrare in vigore i nuovi dazi sulle auto europee al 25% annunciati da Trump. un annuncio per l'appunto che finora non ha avuto un sigillo formale da parte della Casa Bianca, ma che conferma i difficili rapporti con Trump che emergono anche dall'altro annuncio di questi giorni di una riduzione delle truppe statunitensi in Germania. Cosa dovrebbe fare l'Unione Europea? L'opinione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo, docente di diritto internazionale, ospite questa mattina. Presto presto.
2: Bisogna per l'Unione Europea dire delle risposte alcune cose che ha annunciato, ha fatto Donald Trump, a cominciare dalla decisione di ritirare 5.000 truppe dalla Germania federale e anche all'annuncio del 25% dei dazi sull'importazione di prodotti automobilistici, e su questo l'Unione Europea deve decidere se adottare quello che sia lo strumento del bazooka, cioè quello in qualche modo uno strumento anticoercizione per minacciare Trump di dare una risposta forte a questa decisione che lui ha deciso dicendo che l'Unione Europea ha violato l'accordo commerciale, che non è assolutamente vero, è una sua totale invenzione. Lo stesso problema si pone con la questione di relazioni in Medio Oriente, oppure per esempio alla lunga telefonata che Trump ha fatto con Putin qualche giorno fa di un'ora e mezza. Non si sa quali accordi siano stati fatti e fino a che punto Trump è pronto in qualche modo a tradire l'Ucraina, e questo è un punto in cui l'inaffidabilità di Trump è effettivamente molto pericolosa, che non riguarda soltanto la guerra della Russia contro l'Ucraina, ma che riguarda più in generale la sicurezza dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha mai elaborato un suo piano di pace, né tantomeno ha aperto la possibilità di un dialogo che un giorno o l'altro si doveva fare con Putin per trovare un accordo. E l'Unione Europea deve stabilire un suo piano di pace che deve essere in qualche modo alternativo alle mosse di Trump in accordo con Putin.
0: Trump intanto è in grossa difficoltà in casa propria. Uno dei fronti aperti, non l'unico, è quello dei rapporti con i cattolici. Questa settimana a Roma arriverà Carlo Rubio con l'obiettivo di ricucire lo strappo con Papa Leone. Martino Mazzonis è giornalista e scrittore esperto di Stati Uniti.
3: I sondaggi sono sempre peggio su qualsiasi aspetto e da qualsiasi punto lo si guardi, che sia l'immigrazione, che sia l'andamento dell'economia, che sia la politica internazionale, che sia la guerra in Iran. Ciascuna di queste cose lo vede molto sotto. Lui in particolar modo e le sue politiche deludono e hanno deluso un pezzo di coloro che l'hanno votato, e in più ovviamente alimentano la rabbia, il dissenso di coloro che non lo hanno votato. Questa oscillazione continua sull'Iran discende anche dal fatto di voler avere qualcosa, avere uno scalpo in mano da mostrare al pubblico, e dall'altro di volersene andare il più prima possibile per evitare un colpo ulteriore all'economia, che è naturalmente l'aspetto cruciale che gli preme. I cattolici sono un pezzo relativamente importante del voto per Trump. C'è una chiesa americana divisa e c'è anche un mondo cattolico americano molto molto diviso. C'è un pezzo fortemente conservatore che su alcune questioni, no, le famose battaglie culturali, aborto, matrimonio tra persone dello stesso sesso e così via, si è schierato molto a destra, fatto politica in questo senso, ma dall'altra parte anche abbiamo una chiesa americana progressista, attiva, capace di fare lavoro sociale, che invece è un pezzo rappresentato da Leone, e anche nelle nomine di vescovi che sta facendo mi sembra di capire che questo è quello che il Vaticano in questo momento stia favorendo.
0: Per Giorgia Meloni il rapporto con Trump resta una spina nel fianco. In settimana la presenza di Rubio a Roma potrebbe anche essere l'occasione per un chiarimento con la Casa Bianca. Intanto la Presidente del Consiglio si trova in Azerbaigian, si trova tra Armenia e Azerbaigian per il summit di cui prima parlavamo. Da Romana Bredice.
4: Prima la riunione della comunità politica europea in Armenia e poi nel pomeriggio Giorgia Meloni si sposterà in Azerbaigian. Quest'ultimo incontro avrebbe come obiettivo un accordo per la fornitura di energia e di carburanti dovuta al blocco dello stretto di Hormuz. In Armenia ha visto prima Zelensky e poi gli altri leader europei, e probabilmente sarà l'unica in questa settimana ad incontrare il segretario di Stato americano Rubio. Un incontro che non è ancora confermato, non facile per Giorgia Meloni, che deve cercare di rimanere su una posizione di distacco apparente o meno con Trump e nello stesso tempo rispondere al chiaro tentativo degli Stati Uniti di ricucire con l'alleato europeo. I rapporti con Trump da quando mesi fa ha imposto i dazi in Europa sono stati via via sempre peggiori, negativi per Giorgia Meloni dal punto di vista dell'opinione pubblica e del consenso, e Trump non ha fatto altro che insistere in un approccio aggressivo, minacciando di ritirare i soldati statunitensi nelle basi in Italia e aumentare i dazi. ma l'Italia non può rompere l'alleanza. Giovedì e venerdì Rubio sarà quindi a Roma, sicuro l'incontro con Tajani e Crosetto, da confermare ancora con Meloni. Lì nello studio.
0: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abbordaggio israeliano alle 22 barche della Global Sumud Flottiglia nella notte del 29 aprile. L'assalto è avvenuto al largo di Creta in acque internazionali. Più di 170 gli attivisti sequestrati dai militari. La decisione dei PM arriva dopo la deposizione di 3 esposti. 2 riguardano Tiago De Avila e Saif Abu Keshek, gli unici attivisti ancora detenuti in carcere in Israele. Ieri sono comparsi davanti all'aula ad Ashkelon, manettati con le catene ai piedi. I militari israeliani respingono le accuse di averli torturati, come denunciano invece anche gli altri attivisti fermati quella stessa notte già rilasciati a Creta. Al largo dell'isola si trovano ancora altre navi della flottiglia che si stanno riorganizzando per poter ripartire. Il giornalista Andrea Sceresini è tra gli attivisti sequestrati dalla Marina israeliana, poi rilasciati a Heraklion. Questa mattina è stato nostro ospite. Presto.
5: Heraklion ci hanno accolto veramente con un affetto e una generosità inimmaginabile. Ci hanno dato da mangiare, da dormire, da vestirci. Qua il tempo è da qualche giorno è brutto, piove, c'è vento, il mare è molto mosso, però diciamo che le intenzioni della flottiglia sono quelle di ripartire il prima possibile, quindi forse già il 6, quindi già mercoledì. Una trentina di barche intanto si sono salvate dall'attacco, quindi sono al largo di Creta, all'ancora. Delle 22 mi sembra che sono state attaccate, poche sono state in realtà affondate, la maggior parte sono andate alla deriva e sono state poi recuperate, quindi molto materiale è stato recuperato. Quello della mia barca ad esempio è arrivato già la sera del 1° maggio qua ad Heraklion, perché la nave, la Holly Blue, si era incagliata a nord di Creta lungo la costa, e quindi i militanti locali, i pescatori l'hanno trovata e hanno recuperato tutto il materiale a bordo, quello che è rimasto. Ovviamente quelle sabotate, quelle assaltate non sono in condizioni oggi di riprendere la navigazione, perché le forze israeliane hanno tagliato le vele, hanno messo addirittura lo zucchero nei motori, hanno tagliato i fili dei motori. C'è molta preoccupazione soprattutto per Tiago e Saif, che sono i 2 portavoce del movimento, che sono tuttora in mano delle autorità israeliane e che verranno processati sempre in Israele. E soprattutto Saif, che è nato in Cisgiordania, rischia moltissimo, rischia addirittura la pena di morte se gli daranno l'accusa di terrorismo, che è quello che sembra che vogliono fare.
0: Da Amnesty International al governo di Madrid, l'appello per la liberazione immediata di Avila e Abu Keshek cresce a livello internazionale. Anche a Milano oggi c'è un'iniziativa alle 14 in piazza Scala, è prevista una conferenza stampa, poi ci sarà un presidio, un corteo per chiedere la loro scarcerazione. Andiamo in Francia, il leader della France Insoumise, Mélenchon, ha ufficialmente annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2027. Per Mélenchon, 74 anni, è il 4° tentativo di arrivare all'Eliseo.
6: Ancora è sempre Jean-Luc Mélenchon, o il candidato permanente, come titola a tutta pagina questa mattina Libération, il quotidiano storico della gauche. Il leader e fondatore della France Insoumise ha annunciato la sua candidatura ufficiale all'elezione presidenziale del 2027 ieri sera al telegiornale delle 20 della prima rete francese TF1. Nessuna sorpresa, solo un'implacabile granitica conferma. A 74 anni Jean-Luc Mélenchon si candida per la 4ª volta alla presidenza della Repubblica. Non per ambizione o velleità, ha spiegato, ma in nome dell'urgenza epocale che avrebbe imposto la scelta dell'esperienza e della solidità del leader storico di fronte alle incertezze e ai sussulti della crisi internazionale. Insomma, Jean-Luc Mélenchon, non versione leader rivoluzionario, tribuno popolare, ma uomo provvidenziale, leader navigato, protettore della Repubblica e della nazione. E poco importa se la sua candidatura si faccia di fatto malgrado, per non dire contro, il resto della sinistra, che si cerca un candidato unitario, magari passando per le primarie aperte e democratiche e non per l'imposizione senza se, senza ma, del leader della sinistra radicale, che peraltro si può contare su una base sociale ed elettorale consolidata e un partito unito e fedele fino al settarismo, fatica per ora ad allargare il proprio auditorio al di là delle radicalità dei quartieri delle periferie e delle grandi aree metropolitane. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Sara Milanese e Alessandro Principe. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Popolare Network.
8: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Avrai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Buon pomeriggio, alle 15.30 le notizie di Popolare Network. Un operaio di 47 anni è morto sul lavoro nella zona industriale dell'Aquila, MR, se ne conoscono le iniziali. Sarebbe rimasto schiacciato dalle forche di un muletto che stava manovrando all'interno della HCA, una fabbrica per il trattamento di alluminio. All'arrivo dei soccorsi l'operaio era già morto.
1: E rimane poco chiaro il quadro di quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, dopo l'annuncio di Trump di un'operazione militare per permettere alle navi commerciali di evitare il blocco iraniano. Poco fa il comando americano nella regione ha detto che la Marina degli Stati Uniti ha permesso l'uscita dal Golfo di due imbarcazioni battenti bandiera americana e che due cacciatorpedinieri hanno passato Hormuz e stanno operando nel Golfo. Nessuna conferma da parte iraniana. Poche ore fa Teheran aveva detto di avere sparato due missili verso una nave americana, ma Washington ha negato. In un messaggio i guardiani della rivoluzione, cioè l'elite militare iraniana, hanno minacciato di colpire tutte le navi che passeranno attraverso lo stretto di Hormuz senza il loro permesso.
0: Borse incerte di fronte alle notizie su Hormuz, petrolio a $113 al barile. A livello mondiale da metà aprile per tutto maggio le compagnie aeree hanno tagliato circa 2 milioni di posti volo, circa l'1,5% di quelli disponibili, o per razionamento di carburante o per l'aumento eccessivo dei costi. La Commissione europea presenterà questa settimana nuove linee rivolte proprio alle compagnie aeree per affrontare la crisi del carburante, lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo dell'Unione durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che venerdì mattina incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà in visita in Italia da mercoledì. Rubio in realtà verrà in Italia per incontrare il Papa, un passaggio importante per stemperare le tensioni tra Stati Uniti e Vaticano e un tassello della candidatura dello stesso Rubio, pare, alle presidenziali del 2028. Meloni vuole parlare col segretario di Stato di Washington dopo che Trump l'ha sconfessata in diverse interviste a causa del no italiano alla partecipazione alla guerra in Iran. Tra le diverse minacce, Trump ha anche detto che ridimensionerà i contingenti americani in Germania e in Italia.
0: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pubblici ministeri di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saifa Bukeshek, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e attualmente sequestrati in carcere.
1: Uber Eats costretta a capitolare in Spagna, la piattaforma di distribuzione di cibo verserà circa 110 milioni di euro per chiudere un contenzioso con l'ispettorato del lavoro spagnolo sui contributi non pagati a circa 60.000 rider formalmente autonomi ma considerati di fatto dipendenti in base alla legge spagnola sui rider varata nel 2021 che obbliga le piattaforme a inquadrare i fattorini come lavoratori subordinati. A inizio 2026 Uber Eats aveva annunciato l'abbandono del sistema di collaborazioni, oggi la chiusura del contenzioso dopo le pressioni della ministra del lavoro spagnola Yolanda Díaz, che non aveva escluso azioni penali già avviate in Spagna contro altre società del settore che non si erano adeguate alle norme.
0: 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, la prossima alle 17.30. Buon pomeriggio, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Farhad.
1: Ritratti senza volto. Ritratti senza nome. Che vagano nel vento. Senza una ragione.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 3 Network.
1: People say to me, how am I safe? How am I safe?

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17:31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
3: L'Iran ha negato che due navi battenti bandiera americana abbiano attraversato oggi lo stretto di Hormuz. Quello che hanno detto gli Stati Uniti è totalmente falso, dice un comunicato dei Guardiani della Rivoluzione. Il passaggio delle due imbarcazioni era stato annunciato poche ore prima dal Comando Centrale Americano in Medio Oriente. Washington sostiene anche che due cacciatorpediniere americani stiano operando nel Golfo. Anche su questo però non ci sono ulteriori conferme. Dopo l'annuncio di Trump sul supporto americano alle navi bloccate nel Golfo, il quadro rimane ancora molto confuso. Questo pomeriggio, per la prima volta dall'inizio della tregua tra Stati Uniti e Israele e Iran, negli Emirati Arabi c'è stato un allarme per un possibile bombardamento.
2: Borse incerte di fronte alle notizie su Hormuz, petrolio oltre $110 al barile. A livello mondiale da metà aprile per tutto maggio le compagnie aeree hanno tagliato circa 2 milioni di posti volo, circa l'1,5% di quelli disponibili. Operazionamento di carburante per l'aumento eccessivo dei costi. La Commissione europea presenterà questa settimana nuove linee guida rivolte alle compagnie aeree per affrontare la crisi del carburante.
3: Le nuove minacce di dazi da parte di Trump verso l'Europa. Domani a Parigi il tema sarà al centro dell'incontro tra il commissario UE commercio Sefcovic e il suo omologo statunitense Greer alla vigilia del G7 commercio ospitato dalla Francia. In caso di violazione dell'accordo ogni opzione resta sul tavolo, ha detto un portavoce della Commissione. Stessi toni espressi dai ministri dell'economia francese, tedesco e spagnolo in occasione oggi della riunione dei ministri economici dell'Unione.
2: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della flottiglia la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Dei tre sposti, due riguardano anche gli attivisti Tiago de Avila e Saif Abukeshek, attualmente in carcere in Israele.
3: Meloni ha lasciato l'Armenia, dove per due giorni ci sarà il vertice con la comunità politica europea, ed è andata in Azerbaigian per incontrare i vertici politici di Baku. Il governo italiano è in cerca di contratti per le forniture energetiche e l'Azerbaigian è un paese chiave. Oggi Meloni ha annunciato intanto che incontrerà il segretario di Stato USA Mark Rubio venerdì a Roma. Rubio in realtà verrà in Italia per incontrare il Papa, un passaggio importante per stemperare le tensioni tra Stati Uniti e Vaticano. È un tassello della candidatura dello stesso Rubio alle presidenziali del 2028.
2: Si chiamava Marco Rocchini, l'operaio di 47 anni morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale dell'Aquila. INAIL rileva che nei primi tre mesi dell'anno un aumento delle denunce di incidenti sul lavoro di oltre il 5%, un calo delle vittime di circa il 6%. Secondo l'osservatorio indipendente morti di lavoro, che conteggia anche i non assicurati INAIL, a causa dell'alto numero di vittime, il mese di aprile e dei primi giorni di maggio hanno già ribaltato il bilancio, contando 19 morti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ci risentiamo alle 18:30 con gli aggiornamenti, alle 19:30 col giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network. Le notizie: un'auto è piombata sulla folla nel centro di Lipsia in Germania, ci sono diversi feriti. La Reuters scrive di 2 morti, testimoni citati dall'agenzia parlano di diversi corpi a terra e ci sarebbe anche un accoltellamento, sempre secondo queste testimonianze raccolte dalla Reuters. Il responsabile, dicono i media locali, è stato arrestato. Sotto pressione la tregua in Medio Oriente, l'Iran avrebbe sparato droni e missili sugli Emirati Arabi, incendio in un grosso sito petrolifero. Dopo l'annuncio di Trump di un'operazione militare per riaprire Hormuz, il quadro è molto confuso. Gli americani sostengono di avere permesso il passaggio di almeno 2 navi e di operare nel Golfo. Teheran nega. Dichiarazioni statunitensi su Hormuz non convincono le borse, ancora in calo, mentre il petrolio resta sopra i $110 al barile. Le compagnie aeree proseguono nel taglio dei voli. L'incertezza sulla durata della crisi rimane il problema principale per i governi, soprattutto europei. I leader europei si sono riuniti in Armenia con i vertici di Unione Europea e NATO, con loro anche il primo ministro canadese. Obiettivo? Trovare una linea comune in un mondo sempre più caotico. Ursula von der Leyen: investiamo ancora di più in armamenti e facciamo in fretta. Meloni alla ricerca di contratti energetici al margine del vertice in Armenia, questo pomeriggio è volata in Azerbaijan. La Presidente del Consiglio annuncia poi che incontrerà il segretario di Stato USA Rubio a Roma venerdì. Rubio verrà in Italia per incontrare il Papa dopo gli attacchi di Trump. All'Aquila un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica di trattamento dell'alluminio. È stato schiacciato da un muletto. I primi mesi del 2026 sono aumentate le denunce di infortuni e le vittime sul lavoro. Le 18.32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Su Radio 3 Network.

Remember. Su Radio 3 Network. Nobody does it better.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Aggiù, tu forse ne hai capito, mi vicino. Mi sembra apparenza sempre cari, e mistero per mistero. Tu sgranam, sturo.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sotto pressione la tregua in Medio Oriente. L'Iran avrebbe sparato droni e missili sugli Emirati Arabi. Incendio in un grosso sito petrolifero. Dopo l'annuncio di Trump di un'operazione militare per riaprire Hormuz, il quadro è molto confuso. Ma poco fa il presidente americano ha detto: in Iran sta andando tutto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Le dichiarazioni statunitensi su Hormuz non convincono le borse, ancora in calo, mentre il petrolio chiude a $106 al barile. Le compagnie aeree proseguono nel taglio dei voli, l'incertezza sulla durata della crisi resta il problema principale anche per i governi, soprattutto europei. I leader europei si sono riuniti in Armenia con i vertici di Unione Europea e NATO, presente anche il primo ministro canadese. Obiettivo: una strategia comune in un mondo sempre più caotico. Ursula von der Leyen: investiamo ancora di più in armamenti e facciamolo in fretta. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. E partiamo dal Medio Oriente. Questa è stata probabilmente la giornata nella quale la tregua tra Stati Uniti e Iran è stata messa a dura prova, e la giornata non è ancora finita. Americani e iraniani si sono smentiti più volte a vicenda. Nel tardo pomeriggio missili e droni sugli Emirati Arabi. Sulla cronaca di oggi e su come leggere questi sviluppi sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
1: Tutto era cominciato con l'annuncio di Trump di un'operazione per permettere il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz delle navi bloccate da mesi nel Golfo, annuncio privo di specifiche. Oltretutto non c'è mai stata una dichiarazione che confermasse l'avvio ufficiale di questa operazione. Dopo poche ore comunque sono cominciate ad arrivare dichiarazioni smentite incrociate da iraniani e americani. Il comando centrale americano sostiene che due navi siano uscite dal Golfo e che due cacciatorpedinieri abbiano fatto il percorso contrario, superando il blocco iraniano. Teheran nega, dice di avere sparato contro una nave militare americana. C'è stato poi un altro sviluppo: gli Emirati Arabi hanno denunciato un lancio di missili e droni da parte dell'Iran, sarebbero stati quasi tutti intercettati, ma c'è un incendio nel principale porto, sito petrolifero del paese. Nessuna dichiarazione su questo da Teheran. Trump, sappiamo, ha fretta di risolvere il blocco di Hormuz per pressioni interne internazionali. L'operazione per far uscire le navi bloccate nel Golfo quindi potrebbe essere interpretata come una mossa per fare ulteriore pressione su Teheran e convincere gli iraniani a trattare le condizioni americane. Gli iraniani però hanno meno fretta e sono resilienti. Il punto è che in un quadro così complesso, con così tante variabili, la situazione può sfuggire al controllo delle parti e la tregua può saltare in un attimo. Non dimentichiamo infine nemmeno il rischio della ripresa del conflitto su larga scala anche in Libano. Oggi il presidente libanese Aoun ha detto che al momento non è assolutamente possibile, come vorrebbe Trump, un incontro con Netanyahu.
0: Poco fa Donald Trump dalla Casa Bianca ha dichiarato che l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Il presidente statunitense ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e che in questo momento il regime non ha né una marina né un'aeronautica. Non ha assolutamente nulla, ha detto Trump. E il presidente statunitense ha parlato anche del petrolio. Pensavano che sarebbe stato $300 al barile e invece è a 100 e credo stia scendendo. Così il presidente statunitense, che ha sottolineato come il prezzo calerà in maniera sostanziale quando la guerra sarà finita. Il petrolio poco fa ha infatti chiuso il rialzo a New York superando i $106 al barile. Le borse invece restano in calo. Le compagnie aeree intanto proseguono nel taglio dei voli. L'incertezza sulla durata della crisi resta il tema principale per i governi. L'Unione Europea continua a non sapere bene come muoversi, anche per una carenza di informazioni sullo stato reale delle scorte di materie prime. Sentiamo Massimo Alberti.
2: A livello mondiale, dice il Wall Street Journal, l'economia si dimostra più resiliente del previsto, spostando un po' più l'asticella del punto di non ritorno collocata ora a metà anno, fermo restando che danni ci sono, ci saranno, e più passa il tempo più tornare indietro sarà lungo e doloroso. Ad oggi l'area principale di crisi è l'Asia, dove diversi paesi hanno adottato ormai da settimane forti restrizioni. La FAO continua a tenere alta l'attenzione sul problema fertilizzanti e le zone a rischio carestia. Se gli Stati Uniti da un lato incassano come non mai dall'export di petrolio, dall'altro hanno scorte di carburante sempre più basse e il prezzo al gallone continua a salire. Il settore più incerto resta il trasporto aereo. Nel complesso, fino a fine maggio le compagnie hanno tagliato circa 2 milioni di posti volo, l'1,5% della disponibilità, o per razionamento di carburante o per l'aumento eccessivo di costi. La Commissione europea presenterà mercoledì nuove linee guida per le compagnie, ma l'Europa resta l'area col maggior rischio potenziale. I governi continuano a muoversi in ordine sparso, sussidiando i consumi, soprattutto delle fasce più ricche, tagliando le accise anziché risparmiare. Altro problema, l'Europa non ha idea di quante scorte di gas e petroliferi abbia. L'ho ricostruito in un'inchiesta a politico.eu. I timori per le forniture sono più veloci della capacità dell'UE di misurarle, scrive il sito citando funzionari esponenti di governi, preoccupati perché non si sa quale sia la reale soglia di rischio, al punto di ipotizzare chat WhatsApp, tipo quelle dei genitori, per coordinarsi tra stati, visto che anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia non ha dati precisi. Nonostante von der Leyen stessa stimi che l'Unione Europea perda circa 500 milioni al giorno, la linea su materie prime, come sul patto di stabilità, resta quella che tutto va bene, almeno fino a che non andrà male.
0: Intanto a Bruxelles si è tenuta la riunione dei ministri delle finanze dei paesi europei, sul tavolo la questione dazi dopo le nuove minacce di Trump, ma anche la crisi energetica. Nel pomeriggio ha parlato il ministro Giorgetti, che ha di nuovo chiesto la deroga al patto di stabilità a fini di difesa alla crisi iraniana per quanto riguarda le conseguenze negative sul settore energetico. Il ministro italiano ha anche rilanciato l'ipotesi di tassare gli extra profitti delle imprese energetiche, su cui l'Europa però è spaccata. Germania e Spagna sarebbero d'accordo, la Francia invece frena. Meloni ha lasciato l'Armenia dove per 2 giorni ci sarà il vertice con la comunità politica europea ed è andata in Azerbaigian per incontrare i vertici politici di Baku. Il governo italiano è in cerca di contratti per le forniture energetiche e l'Azerbaigian è un paese chiave. Oggi Meloni ha annunciato intanto che incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio venerdì a Roma. Rubio in realtà verrà in Italia per incontrare il Papa, un passaggio importante per stemperare le tensioni tra Stati Uniti e Vaticano e un tassello della candidatura dello stesso Rubio alle elezioni presidenziali del 2028. Sarà il primo faccia a faccia tra Meloni e un esponente dell'amministrazione di Washington dopo che Trump l'ha scaricata definendola non affidabile. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni presi anche quando non erano in gioco i nostri interessi, sono le parole di Giorgia Meloni, che ha confermato l'incontro con il segretario di Stato Rubio che avverrà venerdì mattina. Ha deciso di mantenere un atteggiamento ancora di distanza con Donald Trump, giudicando non corrette, aggiunge, alcune cose che sono state dette contro di lei. Il riferimento è alle ultime settimane di rapporti con l'amministrazione statunitense, i giudizi pesanti che Trump ha riservato all'alleata un tempo più fedele in Europa, fino a minacciare di ritirare i soldati americani dalle basi USA in Italia. Una minaccia a cui Meloni ha risposto quindi in questo modo: finora abbiamo sempre rispettato i patti, ha detto, in questa guerra non siamo mai stati coinvolti, decisa solo da Trump e Netanyahu, ha aggiunto, considerando quanto le sta costando anche a livello di opinione pubblica i rincari dei carburanti, l'aumento dei prezzi e l'incertezza per i prossimi mesi. In questo contesto si inserisce la missione di Rubio in Italia, prima con l'incontro in Vaticano previsto giovedì con il Papa, lui segretario di Stato cattolico con il compito di riaprire il dialogo con il pontefice americano, mai a livelli così bassi, e poi l'incontro con Meloni, preceduto da altri con Tajani e Crosetto, più circoscritti ai temi della difesa. Tra gli eventi che hanno segnato la freddezza tra Washington e Roma, anche il rifiuto da parte del governo italiano all'uso della base di Sigonella. Linea allo studio.
0: I leader europei si sono riuniti oggi a Yerevan in Armenia, con loro i vertici di Unione Europea e NATO. Obiettivo: trovare una strategia comune per far fronte a un quadro geopolitico sempre più caotico e pericoloso. Sentiamo il servizio.
4: Da Bruxelles a Yerevan in Armenia, l'Europa tenta di organizzarsi di fronte a un ordine internazionale sempre più frammentato, anche a causa dell'assoluta imprevedibilità degli Stati Uniti, cioè quello che fino a poco tempo fa era il partner più sicuro. Il coordinamento passa dal quadro dell'Unione Europea, che ancora attende di sapere se la minaccia di dazi al 25% sulle auto si concretizzerà davvero, ma non solo, perché proprio a Yerevan è andato in scena un nuovo incontro della comunità politica europea, un nuovo format lanciato nel 2022 per dare ai capi di Stato e di Governo, UE e non, un'occasione di confrontarsi in modo meno ingessato. Al vertice di oggi ha dominato proprio il tema di come affrontare insieme le conseguenze della guerra in Medio Oriente. La parola d'ordine è multilateralismo, insieme a partner che condividano la stessa esigenza di un ordine basato sulle regole. Non a caso, per la prima volta, ha partecipato anche un paese non europeo, il Canada, che condivide il timore di un'amministrazione Trump sempre più aggressiva sul piano commerciale e militare. Coordinamento in Europa significa poi ripensare al sistema di sicurezza e difesa, senza mettere in discussione la NATO. A Yerevan c'era anche il segretario generale Rutte, ma rafforzando la componente europea considerate le minacce di Washington di uscirne. Ecco perché la presenza di paesi come Regno Unito, Ucraina e Turchia ha un peso specifico da non sottovalutare, proprio nella visione di un'Europa che sa di avere l'UE come stella polare politica, ma pur sempre imperfetta e da poter integrare con altre iniziative. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È stato arrestato il conducente dell'auto che si è lanciato questo pomeriggio sulla folla nel centro della città tedesca di Lipsia. Il bilancio è per ora di 2 morti. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue.
5: Poco prima delle 5 di questo pomeriggio un'auto, una Volkswagen Tiago, si è scagliata a tutta velocità nella Grimmaische Straße, la strada all'interno dell'isola pedonale nel centro di Lipsia, nei pressi dell'università e della nota piazza del mercato. L'auto ha travolto numerosi pedoni, uccidendone 2 e ferendone una 20, 3 dei quali destano in condizioni disperate. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso con decine di ambulanze sul posto e un elicottero. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare la vettura arrestando il conducente, di cui sono state rese note le generalità. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 33 anni con disturbi psichici, non meglio specificati. L'uomo avrebbe agito da solo. Ancora ignoti sono in retroscena però dell'episodio e il fatto che sia trattato di un attentato, però si sta rafforzando per via anche dell'alta velocità del conducente nell'isola pedonale. Queste notizie che arrivano da Lipsia risvegliano in Germania i brutti ricordi di episodi analoghi, in questi casi di attentati come quello al mercatino di Natale di Berlino nel 2016 o quello al mercatino di Natale nel 2024 a Magdeburgo. La polizia a Lipsia ha definito appunto l'episodio come un gesto premeditato, quindi possibilmente si rafforzerebbe l'ipotesi di un attentato, anche se la sua matrice è ancora ignota.
0: Droni ucraini sono arrivati a colpire Mosca, la capitale russa. Questa mattina hanno colpito edifici a pochi chilometri dalla Piazza Rossa, dove il 9 maggio si terrà la parata che ricorda la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Per ragioni di sicurezza, per la paura che i droni di Kiev possano colpire proprio il 9 maggio, la parata quest'anno si terrà solo in forma simbolica, senza mezzi e uomini militari. In serata però il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato sulla sua piattaforma social X il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. A oggi non c'è stata alcuna richiesta ufficiale rivolta all'Ucraina riguardo alla modalità di cessazione delle ostilità di cui si parla nei social media russi. Ha scritto in riferimento alla tregua annunciata dalla Russia in occasione appunto del giorno della vittoria, l'8 e 9 maggio, riteniamo che la vita umana sia un valore incomparabilmente più grande della celebrazione di qualsiasi anniversario, ha continuato Zelensky. Nel tempo rimanente fino a quel momento è realistico garantire che una tregua entri in vigore. Agiremo in modo reciproco a partire da quel momento, ha scritto Zelensky sul social X. Oggi un operaio di 47 anni, Marco Rocchini, è morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale dell'Aquila. È rimasto incastrato e schiacciato dalle forche di un muletto che stava manovrando all'interno di una fabbrica per il trattamento di alluminio. All'arrivo dei soccorsi l'operaio è già morto. INAIL rileva nei primi 3 mesi dell'anno un aumento delle denunce di incidenti sul lavoro di oltre il 5% e un calo delle vittime di circa il 6%. Secondo l'osservatorio indipendente morti di lavoro, che conteggia anche i non assicurati INAIL, a causa dell'alto numero di vittime il mese di aprile e i primi giorni di maggio hanno però già ribaltato il bilancio, contando 19 morti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persone in merito all'abbordaggio israeliano dalla Global Sumud Flottiglia. All'attenzione dei magistrati c'è anche la posizione degli attivisti Tiago Avila e Saif Boukeshek, che si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane quando sono stati arrestati. I due sono attualmente detenuti in Israele e si teme che possano ora subire pesanti conseguenze giudiziarie. In particolare a Boukeshek, cittadino europeo ma nato in Palestina, se venisse accusato e poi condannato per terrorismo potrebbe rischiare la pena di morte. Sentiamo l'avvocata Francesca Cancellaro, che fa parte del team legale che segue gli attivisti della flottiglia.
6: Sicuramente questo è un altro degli elementi di grande allarme e preoccupazione. Dipenderà, come dicevo, da verranno eventualmente formalizzate queste accuse, ma incombe su di loro questo rischio, dico loro, perché diciamo che anche chi viene accusato di terrorismo e di collaborazione con il nemico ha un trattamento sanzionatorio in Israele davvero significativo. Naturalmente il fatto che Said sia nato in Palestina aggrava notevolmente la sua posizione, anche, come dire, anche la preoccupazione per la sua sorte, il suo trattamento. Loro sono entrambi membri dello steering committee della Global Sumud Flottiglia, sono due figure di spicco, simbolo, entrambi hanno dei profili naturalmente da attivisti e di fama mondiale, e come dire, questo sicuramente aumenta anche la portata simbolica di questa azione israeliana. Sono stati prelevati, hanno ricevuto fin dal primo momento un trattamento differenziato, è anche un effetto preventivo, di monito rispetto a tutti coloro che si sono impegnati in queste missioni umanitarie e che potrebbero domani intraprendere altre missioni analoghe. Quindi sicuramente c'è una componente simbolica e di messaggio che viene lanciato che è fortissima.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Sto addosso ai tuoi occhi.

0: was chosen, one that was earned.
1: The time is now. Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Hard Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.